rima esiste tango come il romantico e dulce. Ma ispira tu violino, mi arrastra l'alma tu compa.